0: ti gba awa ta si nfi Christi lo
1: iku
0: Jesu yi
1: o ma ku fun wa o nitori igboku la se niye aini pekun
0: adekunle ojo kristana latori kani bandore
1: aye o
0: olorun wa pelu mi Matthew Lawrence Olukunmi Adeleke JP
2: o ba si ti Jesu yi o
0: e ma pe
2: iku oro la wa ibama ku
0: asi soli olugbulela lati lo seyin kan o abide mi oluwa se o olani ya to ba tele
1: bi o ba si ti jesu yi o e
0: ba si ti e
1: ona

0: Kari Mondei, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tati Mpase, Pioba.
1: Ni fu se yanu re ti o ti fi han o wa pe lawon ero mi ma lo na o si je imo le won lo san loru eyin angeli dida